0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Quartiere che non è lo blocco. Se nell'angolo dici il pace.